le fare conne, ma si cazzo mi pregunto c'è per bere vanni, mi carapante si cago con vanni, che non voglio parlo con tu, una taranta carasma, c'è le fare